0: Μα βία του το εγκοτσιά και γοστό το φίγγελ φίλο.
1: Μπράβο, α!
2: Όμα και το βίστο, Μπαρτολδέτο,
1: α! Τι δαιμόνιο, Μπαρτολδέτο!
2: Τι φάλα!
0: Μίγο φάτο φορά τούτο!
2: Κομποζιτόρ, εσκριτόρ, ιστοριαδόρ, πεσκίζαδόρ, πένσαδόρ, δεφενσόρ, δεκλαμαδόρ, εκαντόρ, αμαδόρ.
1: Η απρεζέντατορ.
2: Μαρία.
1: Κάντε προφησιό.
2: Και μπίσιο δίνα.
0: Τι και με φά βίτα.
2: Βάλα και είναι ώρα δε σκουμισιά ρε Μπαρτάλο.
0: Σκουμισιά, κουμπέ και φινία.
2: Σκουμισιά ρε προγράμμα.
1: Μπέ αφαντήγα η προγράμμα Μπαρτονέτο.
0: Άμα λόρα στις εκουσίτας ή. Στις αβία λόρα σπιτία να.
2: Ε.
0: Pacantar dentro del programma.
2: Ma che?
1: Aromai vai così, vai vai. Questa la sera equipe del programma
0: Italiani del mondo. Eccolo la scemo Dio di Vala Canantri qua eh.
1: Che bellezza, che meraviglia. Questo che parla è Edgar Locatelli Marostica, è il capo del programma. Con tanta allegria siamo di arrivare a casa vostra, come di costume, come tutte quante le settimane di questa medesima emissora di radio, del medesimo orario, col programma Italiani nel mondo. Programma di ancora parlando ora colono e un pochettino anche i scioferisti, mi è vero, giorno 25 di giulio, giorno del colono, e giorno 25 di giulio anche giorno del motorista, e giorno 28 di giulio è giorno dell'agricoltore. Di sapere ancora voi altri la differenza fra colono e agricoltore e un pochettino di tutto sarà desde le strusce di nostri antenati, desde il constrangimento del bullying in cui che chiama, della vergogna, desde le persone che ridicolarizza la lingua degli italiani che sapeva solo parlare l'italiano e che dopo che gatto casco mi a parlare il brasiliano era mia buoni doppiare la lingua e tutto così. Allora è un piacere di arrivare a casa vostra, mi come capo del programma, sono proprio contento con la mia equipe di parlare ora questo assunto è il giorno del colono e insieme a questo anche a sapere che gese le barzellette e gese anche le sonade. Saluto i compagni del programma, benvenuti!
2: Ecco Marostica, ecco radioascoltatori e Bartoldetto, sono qua anche a me, con tanto onore, con tanto piacere, Luciano Girardi, benvenuti, portando avanti la nostra cultura e il nostro italiano, rincurando la nostra maniera di parlare, di essere, da vivere, no? È un piacere grandissimo arrivare a casa vostra, come tutte quante le settimane, che salutiamo il nonno, la nonna e tutti quei che porta avanti la nostra cultura, mia vera, il nostro cantero Bartoldetto.
0: C'è un grande cantatore, no cantero?
2: Cantatore.
0: Cantatore, assieme a me vado a cantare.
2: Tipo?
0: Non li siamo su da che vi colono.
2: Opa!
0: Ah, vien fuori ancora.
2: Ah, vien fuori.
1: Ah, vien fuori, vien fuori che è lì. Tesceria canta dentro il nostro programma, eh? Bellezza, ora così, Bartoldetto che ti pare c'ha frottole?
0: Beh, a fatica, e noi solo una, due, una fulmine di frottolette, no?
2: Ben che te fè!
1: Bellezza, dentro anche del nostro programma che abbiamo del prete Giovanni Leonel dall'Alba, il triste fine di un colono. È un poema, capito? E dopo che abbiamo diverse barzellette che Bartoldetto che parecchia qua parlano altri, vero Bartoldetto?
0: Proprio vero, vada solo, non era una volta che c'era un colono.
2: Ah, ecco.
0: E lui che aveva diverse vacche, tipo 8 o 9 vacche di latte, adesso ho caro,
2: tranquillo. 50,
0: 60. Allora queste 7 8 vacche che danno butta una secca.
2: Morte tutte.
0: Ma allora, no, ma magre e sfinito, non sapeva più cosa dare da mangiare.
2: Ore vacche.
0: Fai a fatica con l'acqua.
2: Maria, sai.
0: Calcula col pasto, no? Beh, un giorno andato in paese e vede un cristianotto là, con per di occhiai.
2: Di occhiai?
0: Occhiai di sole.
2: Ah, sì, vai.
0: Allora, c'ha cola, era amico suo, e c'ha cola, dito, ma che bello occhiai, sigari, trego, clompai, sti giorni qua. E piatta sui occhiai.
2: Beh.
0: I occhiai fia tipo guardar verde. Che ne è quello che ti varia adesso, più verde, più rosso, no?
2: Scuro, no?
0: Più azzurro.
2: Più cialdetto, sì.
0: Crompando che c'hai qua, gritolata.
2: Ottica.
0: Agropecuaria.
2: Agropecuaria, sì. No, ma gente.
0: Compai latte, da ottica, là così. Vai là che dici, ascolta, mio cuore lì ha 14 che c'hai qua, grito, non è problema, posso farti anche un disconto. Porta a casa 14.
2: Ma dove? Ma che aveva mia 8 vacche sol?
0: Ho detto 8 vacche.
2: Ah, buon.
1: buona questa.
0: Dopo che ne era il toro.
2: Ah.
0: Aggiunta di voi. Le vedere.
2: 10, 11, 12.
0: 14.
2: 14.
0: Vuoi vedere tutti 14. 14 pari di occhiai. Palai su pa tutte le bestie bovine.
3: Ma signor!
0: Mettesto su io ciaccio, tu ti stai così, da vedere a Vardea su così sbruzzetti oggi dell'estate, passiamo tutta la strada, guarda le Vardea, a testa così sbruzzetti il sole, no?
3: Ma sarà... No, che brutto vedere!
0: Ma non c'è vedere niente di partuto in calcone, vedere ciò.
3: E va che qui lo c'hai.
0: Allora tutti dicevano, Dio pensate che non si orbisse i vacchi, perché e sono forti. Invece certo cosa che c'era. 60 di dopo che aveva vacche tutte imbolate le gorde.
3: Maria santa.
0: Tutti che aveva vacche magre e lui bec vacche ciò.
3: Attaccai a rigare il pasto, no?
0: No.
3: No.
0: E vacche con i ciai verdi quando sbassi a testa.
3: Sì.
0: Vedeva il pasto che c'era da scegliere, vedeva verlo. E mangia dove mai, no?
3: No, questa no, Bartoldetto.
0: Colani fulmi,
3: Finge green per i pini, ma Benessa!
1: Benessa, avanti.
3: Demo a sonate, vero?
1: Ecco ora le ore de sonate, sversemo il programma con la sonata che tutti quanti in tutto il Brasil conosce, se de poro teixeirinha, se chiama O Colono.
3: Ecco.
1: La musica in portoghese, un omenaio, il nostro omenaio a tutti quanti i coloni, agricoltori, scioferisti, camionieri, taxisti e là avanti, no?
3: Ecco.
1: E anche che avevamo una sonara che è un protesto, che adesso siamo in tempo del protesto, che è dei fratelli Casa Grande, che è di Concordia Santa Catarina, che si chiama Il Governo e il Colono.

0: che bellezza, che maravilla, dove sono andate dentro al programma italiano nel mondo e non altri torniamo, vero? Via cosita?
1: Beh, fatica!
0: Ecco, in cui andiamo a parlare sora con l'ONU, un poco anche sora agricoltore e anche sora motorista un pochettino. La differenza fra colono e agricoltore.
1: Colono, ma rostica è quel che colonizza, il colonizzador. Quel che si è visto d'Italia, quel che si è visto d'Alemania, quel che si è visto d'Indoe, che si è visto de fuori del nostro paese.
0: I desbravaduri.
1: I desbravaduri. Ga colonizza una terra, un posto, una
0: regione. Una regione, un paese.
1: Ecco. Questo è il colono, colonizzador. Ecco. Il agricoltore è tutto quel che lavora in agricoltura.
0: Sì.
1: Se te hai un tocco di terra, Adrio, tu casa te sia anche un agricoltore.
0: E se te si de stare in città, ma te hai terra là fuori e te lavori, te sia agricoltore.
1: Agricoltore. Passar chiaro, no che se piccoloni.
0: No, vero?
1: No che se piccoloni. E il colono era il nostro nono, bisnono. Quel che si arriva a che te si incoi di star e che ha rabaltato il mato e che ha fatto la colonia. Mia vera?
0: Allora saria i immigranti e i primi discendenti. Mia vera?
1: Allora definizione. Colonia. Territorio occupato e amministrato da un Stato fuori dell'ambito delle sue frontiere geografiche. Colonia. Gruppo di persone della medesima origine che abita una o altra regione o paese. Adesso colonizzar. Criar colonia. O trasformare una colonia. Abitar come colono, dar de start al posto, no? E anche colono, un abitante di una colonia. E la seconda spiegazione, chi emigra para povoar una terra estranha.
0: Che se i nostri antecedenti, ossia i nostri italiani che si venissi da Italia, quei se stai proprio coloni.
1: Ecco.
0: Noi altri siamo discendenti dei coloni.
1: Beh, a fatica.
0: Mia vera.
1: Sì. Ma che sei pi? No?
0: No che se catta pi coloni. Loro erano, che se era un dittato, adesso nel momento il termo colono.
1: Ecco.
0: Ecco. Perché che quei di assità o di altre origini o quei pi furbi, capio? I chiamea contadini o se no i discendenti, i migranti dei coloni. Perché? Perché li vedea porigrami, bauchi, analfabeti, ignoranti e de là avanti.
1: Colono!
0: È a nona, gli dicevo, no?
1: È a nona.
0: Ora sei cosita. Gavelli ragione. Sì, e gavelli ragione di chiamarlo de colono. Perché
1: sì?
0: Lui era in drio. Ma che colpa che n'avevo lui per essere in drio? Che colpa ghetto ti di essere analfabeto?
1: Sì. Se tuo papà e tua mamma e tuo nonno non gli mai andati neanche a passare davanti in scuola.
0: Una scuola. O se no studiare poco. O se no avere difficoltà per arrivare a scuola. O non avere accesso, è vero? O se no non avere condizioni di andare a scuola. Capito? Tu che a sostentare a casa. Tu che a lavorare per sostentare. Era meglio vivere o andare a scuola.
1: Vivere. Sopravvivere.
0: Sì.
1: No vivere.
0: Allora, sopravvivere, mantense.
1: Sì, mantense, no?
0: Se no il papà che aveva là 2-3 fiori di 10, 12, 14 anni... E una stricca di 3, 4, 5 anni, chi sostentea? Chi che li tendea? Tu che aiutare? Allora fermi ad andare a scuola.
1: Amor di Dio.
0: Allora fino al giorno di ancoi, ma se sentes quasi mia più un dir, ma lei è un colono, ma ancora che ne?
1: Che ne? Quel sì l'è ignorante.
0: So che noi altri siamo sviluppati ora, caro.
1: Caro Dio.
0: Noi altri in cui che siamo discendenti di italiani, noi altri che siamo stai coloni, noi altri che lavoriamo in agricoltura, in cui siamo te a nuova tecnologia. Tecnologia, siamo avanzati, lauremo di picco a testa, che se no coi brassi, da scambiarmi, è vero? Generazione per generazione. Adesso, tornando in drio e saper cosa che ha fatto i nostri immigranti, che se venissi da Italia, le prime colonie quanto il Brasile, che ha lavorato terra qua maniera, con Roncon.
1: Pensa!
0: Col Segon, traddoppiante col Segon.
2: Mica vero, zio mio! Da parte di me nono, eh?
1: Sono nono? Sì.
2: Sono fratello di me nono.
1: Ah!
2: Ma
1: sì.
2: Pa rispetto è zio
1: sì,
2: nono,
1: sì,
2: zio nono.
1: Zio nono.
2: Non do pare a mia e secondo patrato piante.
1: Perché? Demo tutti do pare a? Perché lui no?
2: Perché c'era lui lo so, no? Fa come?
1: Fa come, non?
2: La sua maniera.
1: Solo maniera. Quante smanerai tu?
2: Ma te senti soltanto.
1: Tan, tan, tan.
2: E dopo la nasata, guau. piante de guagliudina, famoso de Dio.
0: Bem, allora, se eu devo tornar um pouco del tempo para falar de como era na volta, minha vera.
1: Sim.
0: Cosa feli sti coloni, sti italiani coloni e anche coloni alemani, perché il nostro Brasil qua sta desbravà anche per la grande immigrazione alemana anche, no?
2: Ma allora una fotoletta?
1: Vai, vai Bartolo, vediamolo.
2: Come che chiameli una volta al secondo? Mi chiamea vai vien?
1: Vai vien, vai vien, ring, ron, ring,
2: vai vien,
1: ring, ron,
2: Olá, que c'era? Um cristiano que deu colher, chegou eu, Gabriel. Deu colher pra trás de uma planta, não faz budei?
1: Sim.
2: É gato de peixe, vizinho.
1: Oh, sim.
2: Mas o Gabriel, um vizinho lá, ele foi em peixe de cola, e não, pô, até agora, finia treia lá, andei a pipotar em dri.
1: Ah, mas senhor. Vizinho, não, não.
2: É tiapá, das ruas, escuta, frio, não pra lá. Sim, finia agora. Torna em
1: Aspetta que vai o torno, sou em colônia, é?
2: Quando deu colher, andei até o posto, não, gerador tem vizinho.
1: Bem, chapai.
2: Havia na Arábia, nem prestado.
1: Ah, vara, ti, que
2: mas
1: que
2: é como é que dizer? Vizinho, não?
1: É,
2: olha, que eu digo, escuta bem. Me te empreste ou vai e vem.
1: Ah.
2: Mas escuta bem, hein? Se vai e vem, vá. E vai e vem, torna.
1: Sim.
2: Vai e vem, vá. Mas se vai e vem, vá.
1: Sim.
2: E vai e vem, não torna. Vai e vem, não vá.
1: E mas senhor! Amigo, já que não capia. Que se andesse o torneio, se andeia.
0: E se não andeia minha.
1: Se não andeia minha.
0: Cosita. Bessa, Bartol detto. Andiamo a suonadelo.
1: Ci avevo per cantare dentro il programma Le Tosate della Colonia.
2: Ora che venga anche Le Tosate, la le innamoremo tutte quando le ci avemo su.
1: Gruppo sul Paiol di Caxias do Sul e anche Juvenal dal Castel de Porto Alegre, scrittore, compositore e musicista. E il canta Vivere in Colonia. Ecco!

Vage se galine, gati, rati, cani, pati, sapi, oche, farone, besti, de mato, porchi, boi, cabri, supi, potreri, gai, che cante, peru. Vage vedei che succio sotto de tete, vacche osei, che cante, supi, capoeira, sabbia, ciracciole, puiane, corvi, colombi, saracure, ambu. Vage se vrei, sperani, pelosi, lagarti, moschetti, che becchi, calcagni, stivaloni, finchi,

0: Estofaria de Carli, Lauri Ingeralde, estofamento de alto, caminhonete, caminhone, linha, capa de proteção de cabine de elevador, foração de sofá, caregue, paiune, colchonete, almofada e de lavante. Prezando sempre bom acabamento, qualidade e a contentezza del cliente. Estofaria de Carli, a Nova Prata, teléfono 3069. Parla com Jair. Radio Attiva FM de Nova Prata, programa Italiani nel Mondo, proprio un programma fatto di cultura, humor e di tante personate. Italiani nel Mondo, ma che bellezza, che meraviglia, torna e ritorna il programma
1: Italiani nel Mondo.
2: Però mi anche il giorno dei sofferisti.
1: Che fatica, Bartoletto, insieme col giorno dei coloni. Capì il discorso, Bartoletto, sento mia la storia di San Cristofono, che sei il padrino di sofferista.
2: Beh, fatica una volta che aveva un compare mio che aveva un perk. Camion.
1: Ah, un camion.
2: Venivano avanti a giocare a bola, no? Tutto insieme a tacacciolaria, 20 e 30 a giocare la bola. Time, goleiro, juiz, a bola, torcida, tutti. No?
1: E mi dire che San Cristóbal che ti
2: deu? Allora lui, che aveva poco freio sempre, no? Ora non ti si caghei no dosso da paura.
1: Maria Santa.
2: Mi dizia, non sti preoccupato che o meu santo è forte.
1: Olha lá!
2: Cristófolo me padroeiro me ajuda, fia atento.
1: Ah, bom.
2: É, e me igual a estátua 40 e a gaveta porta-luva do caminhão.
1: Ah, é?
2: Ô, Charles, tem sério da janta, não?
1: Sim.
2: Querem do dia andar de galo a bento.
1: É.
2: O mince andador rio da janta, de tornar em dia, não?
1: Sim.
2: Riva em dor, Charles, que o mince é claque, claque, claque.
1: Sentia que ele bateu com fundo da lata e gente.
2: Com freio e caminhão cala a volta de pico.
1: Maria Santa.
2: Gás comecei atrás, cedo, gente. Um de mais que outro, tchau. Ele o galzar. Calme, Vetuzzi. Que me santo não é forte. San Cristófolo, sou devoto de me santo padroeiro.
1: Opa.
2: Bom, gamia dato 5 minutos e chegar a par. Lulu Sorrento te amo.
1: De a cabina.
2: De a cabina, lá da chata que ampiantar su barranco, não?
1: Sim.
2: Sasso, consiga as finilas. Desvessolar su tutto. Il camion davanti da trascina finito, ma lui si è fatto niente.
1: Ah, oh, che bellezza!
2: Là c'è stato un spasmo, 2 minuti c'ho.
1: Tipo in shock, no?
2: Ora si è arrivata tutta turma, lui volesse dare una del campione, no? E ha detto, ve ho godito, che me santo era forte! San Cristofolo non vai mi abbandonare! E allora c'ho, dato te la gavetta, no? Porta lui a piantare un pugno! Chissà che San Cristofolo che piccinita schiena, no?
1: Sì, il bambino Gesù!
2: Tu ti eri vai là, ti fatto male, fatto no, non ha gritto, fego dito che il santo era fuori.
1: Vedi?
2: San Cristofolo, se mi parlo, voglio vedere qua, passa a manta la gaveta, catta pia stato, la catta solo il bambino Gesù.
1: Oh.
2: San Cristofolo, se che aveva tolta caluccio.
1: Non vista com'è che funziona, mestiere. Ascolta bene, per altri saper, Cristovon significa aquele che carrega Cristo.
2: Opa!
1: Cristovon, no? Ascolta bene, dice la lenda o dice la storia che San Cristofono era un gigante, un uomo grande, ma grande, detto capito?
2: Come mi è cosita?
1: Ben più grande.
2: Maria Santa.
1: E che lui serviva il mal, lui era del diavolo, no? Per dire. E dopo il logà
2: convertesto anche.
1: Convertesto, no? Per i cristiani. E lui, il gas cominciava a servire in una maniera differente. Lui restava a una parte di un rio che era a fondo e straportava persone per che l'altra banda te a schiena.
2: Perché lui era grande.
1: Perché lui era grande, no? Se ne ghe a mie persone.
2: Per quella che lui ha, sua immagine, siete l'acqua.
1: Sì, siete acqua. E lui è anche il padroero di scioferista. Di scioferista e dei taxista.
2: Upa,
1: ya tu capio? Ascolta bene. Allora lui, il passeggio delle persone, e na sera si arriva un tosa ter. E che gado mandasse San Cristofo, lo passeggia a terrio, lo gadito di sì. Piantare il piccinin te a schiena, insieme a te na spalla. E gas cominciare a andare. E rento pario, rento pario, rento pario. E peso ciò. Peso, peso, peso, peso, peso. Sto piccinino il pesea, il pesea, il pesea, il pesea. E lui con la sua pazienza, con la sua calmetta e con tutta quanta forza del mondo, il ga porta sto piccinino, lo ga descarga in che altra banda del rio che ga domanda, no? Ga dito, ma come tanto peso così? Mi pare di essere di portare tutto il peso del mondo insieme a te, mia schiena. Gli ha detto, no? E allora il piccinino ha detto, sì, te che porta tutto il peso del mondo in tua meschena, perché mi sono il fiol del Signore e sono Gesù Cristo, no?
2: Opa!
1: Attraversare Gesù Cristo del rio, da portare il mondo te a sua schena, per quella che lui è il simbolo, no? Dei trasportatori, dei scioferisti che trasporta da un ponto perché l'altro.
3: Che bellezza,
1: vera?
3: No?
1: Questa è l'informazione di San Cristoforo. Allora, tutti quanti che va in volta al mondo del camion o del taxi o di auto, dal suo devoto che è San Cristoforo.
3: Ecco. Bellezza! E adesso devo chiamare due sonadette. Metti su sonade dei camioneri, scioferiste, mia cosita.
1: Mettiamo su due belle sonadette che parlano dei camioneri. Una che fanno un omenaio a tutti quelli che va in volta con camioni vecchi. Vedrò mai che ne più pochi, no?
3: Pochi.
2: Dioniso ha finito i camioni?
1: No.
3: Morti scioferisti.
1: Morti scioferisti. Dioniso Bertoldi canta il camion vecchio e anche Valdir Anzolin il dojon.
3: Ascoltiamo.

la casa e avanzasse la seconda. Per sorte del Sant'Antonio, te quel dio fate un buon viaggio, va a guardare una donna e non c'è paura del naso, perché sono da fuori di strada e ne sta.

a cargo del 50, il che aveva sol 40, con la direzione che tranche senza breche se va pian, e via il radiador che scota, impegno con una balota, per scelte a come il

sta chi la sta a scuola per insegnare a quei coglioni che noi compra i camignoni per guarir del mal rabbioso e che impara quei ignoranti a non dar ghiera colpa ai santi quando il camignone è vecchio e il motorista le nuovo e che impara quei ignoranti a non dar ghiera

0: Cosita si torna al programma Italiani nel mondo. E adesso con un poema del prete Joan Leonir dall'Alba, del libro Stiani in colonia, triste fine de un colono. E che ne ha passate brutte, via de là del grande mare, sotto perfidi paruni, ben puareto el gerivà. Pena dopo pochi anni, c'era bel che proprietario con sua casa e 30 ettari, con una grande piantazione, come i grandi e forti signori della Italia via distante. Lavorar soltanto il suo, a sua casa in libertà. Anca ai fiori e il vol tanto bene, e par questo con sudore, e che compra a tutti quanti una colonia in terre nuove. Par niente in questo mondo noi garia mai assà la sua grande libertà. Ma ecco, i sono vodi che i sente, che i vede, che quei là via in paese sempre sfrutta, sempre in broia, a lauranti do in colonia, sempre sotto i Livuria. Ah, coloni stupidi, con l'aiuto di nessuno, col disprezio in società, e lavorar po' co famui, invece via in città, i gattuti, i ben de Dio, e lavoro e all'ombria, 8 ore e niente più, con il titolo de operario, che se porta anche al club, con seguro e l'assistenza, senza brine, senza temporai, senza peste dei vignai, i guadagna sacrosanti, i suoi soldi al fine mese. Te si grando, te che soldi, te sai far 2000 cose, ma in città i te varda sbiego, neanche i pensa che tu possa apparir come colono nella alta società. Noi lo dice, ma i lo pensa. Tu colono sei grossiero, non sai vivere in questi ambienti, ma fin anche un scalzacan con cartera de lavoro e se merita pistima nell'insulsa società. E a forza de sentirgen, e a forza de partirgen, il nostro buon colono e se volta alla città. E se vende i 30 ettari per comprarsi un lotto solo, drio la strada del paese, butta via per pochi soldi la sua grande libertà. Ecco adesso il gran colono, conoscesto dappertutto, fin sulla fazenda Sosa, fin via là a Novo Trento, adesso perso via dal burgo, un poareto, tra poareti, lavorando come schiavo, lui, la vecchia e i suoi fiori, la colonia, che era ricca, adesso niente più produce, la città, superpopolata, non gagnanca da mangiar, e guardè, voi cittadini, che la colpa è tutta vostra, mai imposto gavidato un colono e sua famiglia nella vostra società. Sì, guardè che gran rovina gavi fatto a ste persone, gavi fatto alla città. Benvenuti Zera, devo pensare intanto che leseva questo poema qua del poro prete Joan Leonir dall'Alba, e che ga contessesto a tanti anni fa, il grande esodo rurale, andove in colonia non rendeva pi, non che c'era pitere per comprare, non che c'era soldi per comprare. Te vedi che quel che laurea coi boi e l'arado e piantar col tac tac tac tac per comprare un tocco di terra tocchea anni anni anni, non indea pi avanti i nostri coloni. E in quel paese i vedea che là par poco che te laurei, capio? Che c'era mancanza di persone. Mi me penso di gente che se saista in colonia si era fatto in paese, capio, l'arando di impiegati, qui si gano in corto, i gavea a casa, i gavea altri lotti, i gavea il suo auto, la sua macchina, i gavea i suoi plani di ospedali, di salute, tinton tan, e vivea ben, rivea sabato, domenica, i gavea niente da fare, andiamo in qua in là, i gavea sue ferie, i gavea sue praie, fin de anno, e gas comincia a vivere una vita meglio, che se una famiglia propria qua, Serafina, che era in 9 diese tosati, e quasi patia a famela. E gli venisti in paese che cominciò a lavorare tutti in quei e tutti i fatti. E quanti esempi così non avevamo?
1: E che te vedi che quando chi era in colonia viveva con poco niente. A dei indietro del paese si c'aveva un salario di 500-600 conti, metti vedere, no? Io metteva via tutto indietro se del mangiare in colonia, là dove che era, no? Metteva via tutto in fea. Adesso, cari da Dio.
0: È il padrone di vita.
1: Il padrone di vita che aumenta, quei per l'amor di Dio. Se te hai una macchina che una volta la macchinetta di lavare roba, sua via. Adesso lava, asciuga, fa tutto, no?
0: Ma non gli aga via, ma non gli aga via una volta.
1: Per quella no.
0: Loro non gare i cellulari,
1: Non gara computatori, non gara la Sky, non gara i comodi, come che sei in coi. Coi tutto viene a portarti via i soldi, no?
0: Sì. E non dà pa vivere senza.
1: Ma dove? Perto come?
0: Ecco. Ben così, no?
1: Sì. Sì.
0: E un'altra, piantarte l'orto salata. Ma pa far che se la costa centavi? Ora non si pianta niente.
1: No,
0: si pianta più niente. Ecco, così a vita che ha scambiato tanto.
1: Sì, se così proprio.
0: Non ha scambiato niente, però è tutto differente. Ma Bartoldetto lui frottola e niente.
2: Ma batti si di parlare di coloni che era bauchi, un alfabeto ignoranti, ma che ne era anche dei fulbi, eh?
1: Ah,
2: Beh, a fatica!
1: Del buon, vediamolo!
0: Non ti parliamo con tanta naturalità queste parole, perché in queste che abbiamo fatto fuori, vero? Ma quei che ha 40, 50 anni d'età, 60, 70, 80, i sa quelle che ha passato, perché che aveva poco conoscimento, quei che era di stare in colonia non vedeva gente, non vedeva nessuno, non a scuole, non a riviste, non a radio, TV, non aveva niente, mia vera. Imparelli come?
1: Far come andate a un banco a signare un contratto?
0: Per l'amor di Dio, quanta vergogna!
1: Non idea!
0: Idea mia!
1: Di fare i miei negozi per non dar fora!
2: Ma che c'era un cristiano che era destato in una strada che era sempre meglio che un tipo un attuador, no? E ogni tanto si intolea un. Lo ragazzo fatto che? Dea su io c'ha me, vendo quei boi disintolame fuori, Luca, visto che mestiere dea mia tanto giusto, colpi di alar coi boi. Perché assar là de alar. O se no di tirar due boi a caretta, mollare la caretta per vedere dopo, carica di non tirare fuori le macchine che si intolea.
1: Signor!

0: ritorna il programma Italiani nel mondo.
1: Allora sora la agricoltura, sora el agricultor.
0: Ah, vera?
1: Isto. Allora protagonista della storia dell'uomo, della umanità, di tutti quanti noi altri, agricoltura, no? Senza agricoltura non si può mangiare, senza mangiare non si sopravvive.
0: È tanto importante il lavoro dell'agricoltore, di quel che pianta, perché sempre che sarà consumatore, vero?
1: Beh, a fatica. Se primordiale del campo e della città, lui che produce l'alimento che siete a tutt'ora, se te che mangiano coi, ringrazia un agricoltore.
0: Proprio vero,
1: capito?
2: Ora do tanta poenta, che lo ha miglio ciapa presso.
1: Chiamato de homem do campo, colono, camponês, lavrador, produtor e agricultor. La evoluzione sociale, la trasformazione che questa categoria gabbio è tanto forte, tanto fantastica. Allora è fondamentale per il desenvolvimento del paese. In Coimarostica, radioascoltatori, l'agricoltura familiare abrange 20 milioni di persone che può alimentare, può dare di mangiare a tutto il popolo brasileiro senza esplorare il consumidor e senza aggredire il mezzo ambiente. Allora senza polluire l'agricoltura familiare. 70% di quel che te mangi in tua totola viene da agricoltura familiare. Il piccolo produce maiale, il grande produce grani. Detto capio?
0: Opa!
1: Grani te fa o che? Farina?
0: Sì.
1: Le poco che va in tola. Detto capio? Del maiale dei grani. Allora ascolta bene. Se tra in mezzo de unione, de cooperative, detto capio? Costruzione de miglioria de qualità de vita di tutti quanti lavoratori brasiliani del campo e della città. Il giorno dell'agricoltore sta istituito da un decreto giorno 27 de giugno de 1960. Allora, te a medesima data che compre anni il Ministero della Agricoltura, Pecuaria e Abbastecimento. Che se a settimana dell'agricoltura, che se questa, no? Che va a passare, che se commemorare de 22 a 28 de Giulio,
0: bellezza, maraviglia.
1: Ecco.
0: Beh, una volta allora c'era colono, contadino, dopo produttore rurale, e adesso?
1: Impresario rurale,
0: imprenditore.
1: Imprenditore.
0: Poi che dice anche che il na agroindustria, via vera, migliorante a qualità dei prodotti, del capriccio da farli, mia vera che si cosita. Una volta si fa vin pa beve, adesso i fa vin pa beve e i fa vin par vendar.
1: Fa la cacciassa, i produce il miel, le ave, e tanti produttori che pianta di tutto quel che te immagini, no?
0: Par vender.
1: Par vender.
0: Par anche vender. Il formaggio, par anche i salami. Mia vera che si così.
1: E se è una impresa legalizzata, costituita, paga imposti e tutto quanto, che adesso registri, no? Dentro il Ministero dell'Agricoltura, del Ministero della Salute, tutto quanto. Allora, l'agricoltura, solo per menzionare qua, quante bocche, quante persone non nasce tutti i dì.
0: E tutti che occorre. E desde che nasce, se non ciuccia da mamma, che tocca andare dritto il latte della vacca.
2: Ora c'è una volta che c'era Tony che lo in colonia, ma già era meno puoi tinto, no? A sa star ciò che di piacere a cacciarsi come l'uso. E vin anche, lui che piacere.
1: E lo fe anche.
2: Ma che?
1: Comprea.
2: Era di quella
1: in cerca.
2: Era puoi tutto, no? Sì. E sta l'uso il solteronte una cosettina là. Ma la se sta che era un alemán pieno di soldi che ga un tedesco, no?
1: Sì.
2: E si chiama là su un dato del dottor.
1: Opa.
2: Dottor che ha detto qua che vuol sangue, sangue, sangue, ti chi tempi là caro per catar sangue.
1: Transfusione di sangue.
2: Non era facile, no?
1: Maria
2: sa. La gente da qua che aveva di là pareva su là finché arriva Tony che aveva una muccia di sangue che era compatibile al suo, lo ga salva.
1: Ah,
2: A salvare l'alemán.
1: Sangue di Tony e l'italiano a salvare l'alemán.
2: Allora ciò che ha dato del presente a Tony. Un Fiat 1000.
1: Ah,
2: Da presente.
1: Ma sì.
2: Da regalo, da salvano. Tu vedi. Tu soldi. Ci ha passato 3-4 mesi l'uomo decaiu.
1: Recaiu.
2: Recaiu.
1: La malattia che recaiu. Via d'ospedale, morto.
2: Via d'ospedale, morto. Quasi morto.
1: Quasi
2: tu ti chiamami Tony, tu che sangue, sangue. E Tony era di quelli di Marcellone Rosse, beveva 20 in realtà, che aveva sangue, caro.
1: Il sangue che boia.
2: Tira fuori un altro 40-50 litri di sangue, cioè.
0: Sì, tomato.
2: Due, ma, 4, ma, 5.
1: Meno. Anca,
2: esattamente. Beh, quel che occorreva, tira fuori. Fuori sangue di Tony dentro del tedesco alemán.
1: Ah, E allora?
2: Salvare un'altra volta.
1: Salvare un'altra volta.
2: 8 di dopo dato atto nella tua casa che ti comprare un punto.
1: Punto?
2: Della Fiat, 0 km.
1: Turbinato.
2: Maria santa. Ciao, ah, me ne no. Fa siedo Tony, no?
1: Lui che aveva vecchia mangia fuori l'uno.
2: Ma, tutto in cacciasse. Beleza, vai passar 3, 4 meses, tudo polito, tintantão. Um dia o Tony solta e vinha lá que brusca, um perde vinhete, puca paú assim.
1: Com verde se vai baspan 9.
2: 9 enfiamantes.
1: Ah, exato.
2: Tchau, gera lá. E com a caipirona de abanda, bode caralho. Tchau. Capita um lá te amar suíto, seu Antônio.
1: Opa! A 10 ou 0, seu Antônio.
2: O seu amigo lá tá feio de vida.
1: O alemão?
2: O alemão tá feio, precisamos de sangue. Vai lá, lava esse mar, a Fátia, cava dois tibai, pensa um
1: pincel
2: e pia cigarro e via. E vai lá no hospital, bombeia sangue de quase de lá, sangue.
1: Nantre 20, 30 litros.
2: Vá na outra volta.
1: Uia, lá.
2: Madonna, que vem na casa, deixa eu salvar o alemão, passa até 4 dias, dito, me palmia, deixa eu me ver na Fremont.
1: Ah, pra enviada, não? Você será, pá?
0: Prima um milho, dopo um punto.
1: Adesso vem.
2: E lui aspetta outro dia, 15 dias, um mês e 2 meses, não vem niente.
1: Niente, o alemão.
2: Passa 2 meses que eu tosse pra mim.
1: Alemão é guarilo.
2: Maria Santa, alemão se é bem.
1: Ah, é?
2: Curar o alemão. E dá outro dia, passa via lá o alemão, leva lá, fula lá, que era o tio chamar gente pra não só andar duas, que deu correia, penaram um caminhão de quadra lá, mas logo era pior.
1: Ah, sim, vale.
2: Dito, seu alemão.
1: Opa, e aí, Fritz?
2: Lula lá, alemão, seu Antônio, tá tudo bem? Tudo beleza, vai lá, ti. Lula, italiano, dito, mas conta, a prima volta do dato sangue e do dato altinho, não? Tico dato sangue na outra volta, que é meio lá ancora. A gente era despertado, tico dato sangue na outra volta, terça volta, se vivem isto.
1: O
2: que aconteceu, seu?
1: Pinheta?
2: Seu alemão. Eu dito do alemão aqui, agora tem sangue italiano aqui nas veias.
1: Italiano não dá niente.
0: Não, a gente.
1: Vem tá transformar o alemão em italiano.
0: Belícia.
1: Bravo, Ardu Sonar. Ecco, que abbiamo parecchiato una sonadetta bellissima. La se chiama Canto dell'Immigrante.